0: le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Sentirsi a casa. Radio Valbelluna.

0: un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai. Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: continuiamo a giocare con la musica. Riparti con l'auto giusta. Gruppo S2. Oltre 450 auto in pronta consegna. Usato selezionato e chilometri zero di ogni marchio. Scopri le nostre auto ex fine rente Volkswagen Leasing. Chilometraggio e tagliandi certificati con 12 mesi di garanzia. Gruppo S2. In via Montelungo 10 a Feltre. Gruppo S2.it.
1: Non capita mai, ma quando succede?
0: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
2: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
3: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
2: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
3: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su Electrica.com.
4: Finalmente nella mia oasi di relax.
5: Avimat Rebro, soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno con un'accurata progettazione su misura e posa in opera, senza pensieri.
4: Il sogno del tuo nuovo bagno, chiavi in mano, si avvera in soli 15 giorni.
5: Visita lo showroom Avimat Rebro a Fonzaso e Cencenighe o su reprointeriors.it.
6: Pronti per il nuovo anno scolastico?
7: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
6: Ma anche per l'ufficio.
7: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
6: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
7: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
6: Si ricomincia.

0: Caprix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parmacotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Pensi che le occasioni outdoor siano finite ad agosto? Che tu parta o che tu torni, dal 5 al 14 settembre c'è l'evento perfetto da Ercole Tempo Libero. Meno 20% su tutto il reparto campeggio. In più occasioni imperdibili su abbigliamento tecnico, arredo giardino, barbecue, prima infanzia e casalinghi. Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza e su ercoletempolibero.it.
3: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com.
6: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet, artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
7: Azienda Accadona di San Pietro in Gù presenta l'offerta del mese.
8: Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 euro al chilo.
7: Hai capito bene? Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 euro al chilo.
8: Azienda Accadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù.
7: Aziendaaccadona.it.
9: Più precisione, controllo, risultato, All Fit.
10: A 39 euro al mese con check-up incluso.
9: All Fit, la tua routine, la tua energia. A Belluno, Sedico e Trichiana.
10: Allfit.it.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
12: Subaru. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
13: Con Visioner di Radio Valbelluna il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
14: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
13: Più attenzione, più interazione, più risultati.
14: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
15: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
2: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
3: Riparti con l'auto giusta. Gruppo S2, oltre 450 auto in pronta consegna, usato selezionato e chilometri zero di ogni marchio. Scopri le nostre auto ex fine rente Volkswagen Leasing, chilometraggio e tagliandi certificati con 12 mesi di garanzia. Gruppo S2, in via Montelungo 10 a Feltre. Gruppo S2.it.
4: Scopri i nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
5: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
6: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
5: Imbattibili nella qualità con soluzioni tecniche di verniciatura e trattamenti antimuffa più durature e convenienti.
6: 4,9, le migliori recensioni in provincia.
5: Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social. Sopralluogo con consulenza e preventivi gratuiti.
7: Pronti per il nuovo anno scolastico?
5: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
7: Ma anche per l'ufficio.
5: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
7: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
5: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
7: Si ricomincia.
5: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
9: Pensi che le occasioni outdoor siano finite ad agosto? Che tu parta o che tu torni, dal 5 al 14 settembre c'è l'evento perfetto da Ercole Tempo Libero. Meno 20% su tutto il reparto campeggio. In più occasioni imperdibili su abbigliamento tecnico, arredo giardino, barbecue, prima infanzia e casalinghi. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza e su ErcoleTempoLibero.it.
10: Back to school? Da Ghiraldo e Auto In si riparte con una novità.
11: Acquista una nuova Leap Motor e ricevi un buono da 200 euro da spendere nelle librerie Libraccio.
10: Un motivo in più per ripartire con l'auto giusta.
11: Per conoscere tutta la gamma Leap Motor ti aspettiamo da Ghiraldo e Auto In.
10: Nelle nostre sedi, al centro commerciale Nave de Vero oppure il 16 settembre al Garden ad Albignasego.
12: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
13: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
12: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
13: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
14: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre. Un'emozione che matura nel tempo. Come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
15: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
14: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
16: Trasmissione ricevuta.
17: Identità del soggetto.
16: ML Trax.
17: Caratteristica.
16: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
17: Ufficiale.
16: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
18: Il calore nella sua forma migliore lo trovi da Calor Casa. Tecnologia e innovazione 5 stelle nelle nuovissime linee di stufe a pellet, legna e da cottura. Firmate Piazzetta, Superior, De Manincor e Cadel. Ora con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it. Affrettati, la detrazione del 50% termina a fine anno.
19: Bravo. Radio Valvelluna,
20: dove le emozioni prendono vita.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Sempre con te, ovunque sei, Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
2: A meno che tu non vada da SME.
1: SME, la scelta che conviene.
0: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
3: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
0: Info su coopvolpago.it e sui social.
3: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
0: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
4: Finalmente nella mia oasi di relax.
5: Avimater Ebro, soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno con un'accurata progettazione su misura e posa in opera, senza pensieri.
4: Il sogno del tuo nuovo bagno, chiavi in mano, si avvera in soli 15 giorni.
5: Visita lo showroom Avimater Ebro a Fonzaso e Cencenighe o su reprointeriors.it.
6: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90€. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Felix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parmacotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
4: Manzotti Automobili, la tua nuova concessionaria Peugeot a Romano De Zelino, Cittadella, Castelfranco Veneto e Ponte nelle Alpi. Manzotti Automobili.
5: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
6: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
5: Fatti un giro su bissolocasa.com.
7: Più precisione, controllo, risultato, All Fit.
8: A 39 euro al mese con check-up incluso.
7: All Fit, la tua routine, la tua energia. A Belluno, Sedico e Trichiana.
8: Allfit.it.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
10: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiature a priori.it.
15: Radio Valbelluna. L'emozione non ha confini.

0: un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai.
2: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
3: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Viviesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
4: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
6: Con Visioner di Radio Valbelluna il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
7: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
9: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
8: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
9: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
8: A San Pietro in Gù, sul web e social.
10: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.
11: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
12: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
11: Fatti un giro su bissolocasa.com.
13: Azienda Accadona di San Pietro in Gù presenta l'offerta del mese.
14: Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 euro al chilo.
13: Hai capito bene? Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 euro al chilo.
14: Azienda Accadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù.
13: Aziendaaccadona.it.
15: Oh, finalmente un po' di relax.

0: Zotti Automobili, la tua nuova concessionaria Peugeot a Romano De Zelino, Cittadella, Castelfranco Veneto e Ponte nelle Alpi. Manzotti Automobili.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Back to school, da Ghiraldo e Auto In si riparte con una novità.
3: Acquista una nuova Leap Motor e ricevi un buono da 200 euro da spendere nelle librerie Libraccio.
2: Un motivo in più per ripartire con l'auto giusta.
3: Per conoscere tutta la gamma Leap Motor ti aspettiamo da Ghiraldo e Auto In
2: nelle nostre sedi, al centro commerciale Nave de Vero oppure il 16 settembre al Garden ad Albignasego.
4: Pronti per il nuovo anno scolastico?
5: Da Cartostora Mestre, tutto per la scuola.
4: Ma anche per l'ufficio.
5: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
4: Cartostore è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
5: Orario continuato, 8:30-19. Seguici sui social.
4: Si ricomincia!
6: Pensi che le occasioni outdoor siano finite ad agosto? Che tu parta o che tu torni, dal 5 al 14 settembre c'è l'evento perfetto da Ercole Tempo Libero. Meno 20% su tutto il reparto campeggio. In più occasioni imperdibili su abbigliamento tecnico, arredo giardino, barbecue, prima infanzia e casalinghi. Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza e su ercoletempolibero.it.
7: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
8: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
7: Info su coopvolpago.it e sui social.
8: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
9: Radio Valbelluna, l'emozione infinita. Yeah!

0: non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Media World Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Radio Valbelluna. Radio Valbelluna.

0: Continuiamo a giocare con la musica.
1: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
2: Dal 1978, Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
3: È un consiglio! Raserba Oleomac GV53 a scoppio, semovente da 53 cm di taglio. In promo a soli 479 euro. Solo da Dottor Trator a Gion di Limana.
4: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
5: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
6: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
5: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
6: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su elettrica.org.
7: Finalmente nella mia oasi di relax.
8: Avimat Rebro, soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno con un'accurata progettazione su misura e posa in opera, senza pensieri.
7: Il sogno del tuo nuovo bagno, chiavi in mano, si avvera in soli 15 giorni.
8: Visita lo showroom Avimat Rebro a Fonzaso e Cencenighe o su reprointeriors.it.
9: Su ogni acquisto mi arricchisco. È la nuova Fast Card digitale di Emporio dell'Auto.
10: L'innovativa Fidelity Card è facile e veloce,
11: con vantaggi reali e immediati per te.
9: Richiedila, è gratis. Inizia ad accumulare buoni da 10, 20 e 40 euro da utilizzare per l'acquisto di accessori, pneumatici e servizi.
11: Fast Card by Emporio dell'Auto, a Sedico, in via Feltre 63 e su emporiodellauto.net.
12: Trasmissione ricevuta.
13: Identità del soggetto.
12: ML Trax.
13: Caratteristica.
12: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
13: Ufficiale.
12: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
14: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
15: Ingresso gratuito per Italian Buy Quick. Dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbuyquick.net.
16: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet, artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
17: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
18: Back to school. Da Ghiraldo e Auto In si riparte con una novità.
19: Acquista una nuova Leap Motor e ricevi un buono da 200 euro da spendere nelle librerie Libraccio.
18: Un motivo in più per ripartire con l'auto giusta.
19: Per conoscere tutta la gamma Leap Motor ti aspettiamo da Ghiraldo e Auto In.
18: Nelle nostre sedi, al centro commerciale Nave de Vero oppure il 16 settembre al Garden ad Albignasego.
20: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
21: Pensi che le occasioni outdoor siano finite ad agosto? Che tu parta o che tu torni, dal 5 al 14 settembre c'è l'evento perfetto da Ercole Tempo Libero. Meno 20% su tutto il reparto campeggio. In più occasioni imperdibili su abbigliamento tecnico, arredo giardino, barbecue, prima infanzia e casalinghi. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza e su ercoletempolibero.it.
22: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
23: Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave, le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
24: Enoteche Piave è ad Albignasego a soli 10 minuti dal centro di Padova e a Spinea a 2 minuti dall'autostrada A4.
25: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
26: Radio Valbelluna. L'emozione è di casa.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
2: Non capita mai, ma quando succede?
3: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
4: Scopri i nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
5: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
6: Pronti per il nuovo anno scolastico?
7: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
6: Ma anche per l'ufficio.
7: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
6: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
7: Orario continuato, 8:30-19:00. Seguici sui social.
6: Si ricomincia!
8: Riparti con l'auto giusta. Gruppo S2, oltre 450 auto in pronta consegna, usato selezionato e chilometri zero di ogni marchio. Scopri le nostre auto ex fine rente Volkswagen Leasing, chilometraggio e tagliandi certificati con 12 mesi di garanzia. Gruppo S2, in via Montelungo 10 a Feltre. Gruppo S2.it.
9: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
10: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Aprix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet, artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
6: Azienda Accadona di San Pietro in Gù presenta l'offerta del mese.
7: Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 euro al chilo.
6: Hai capito bene? Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 euro al chilo.
7: Azienda Accadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù.
6: Aziendaaccadona.it.
8: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
6: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
8: Info su coopvolpago.it e sui social.
6: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
9: Su ogni acquisto mi arricchisco.
10: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net. Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiature a priori.it.
11: Da tempi moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati, dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90 euro al mese, a Sedico, centro commerciale Canguro.
12: Pensi che le occasioni outdoor siano finite ad agosto? Che tu parta o che tu torni, dal 5 al 14 settembre c'è l'evento perfetto da Ercole Tempo Libero. Meno 20% su tutto il reparto campeggio. In più occasioni imperdibili su abbigliamento tecnico, arredo giardino, barbecue, prima infanzia e casalinghi. Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza e su ercoletempolibero.it.
13: Radio Valbelluna. L'emozione non conosce fine.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre. Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Ogni giorno con te, Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
2: Ne facciamo di tutti i colori. Noi di Tinteggiature A Priori.
3: Imbattibili nella qualità con soluzioni tecniche di verniciatura e trattamenti antimuffa più durature e convenienti.
2: 4,9. Le migliori recensioni in provincia.
3: Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social. Sopralluogo, consulenza e preventivi gratuiti.
4: Da Tempi Moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90 euro al mese, a Sedico, centro commerciale Canguro.
5: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione, a Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena, sopralluogo e preventivi gratuiti.
6: Riparti con l'auto giusta. Gruppo S2, oltre 450 auto in pronta consegna, usato selezionato e chilometri zero di ogni marchio. Scopri le nostre auto ex fine rente Volkswagen Leasing, chilometraggio e tagliandi certificati con 12 mesi di garanzia. Gruppo S2, in via Montelungo 10 a Feltre. Gruppo S2.it.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Pensi che le occasioni outdoor siano finite ad agosto? Che tu parta o che tu torni, dal 5 al 14 settembre c'è l'evento perfetto da Ercole Tempo Libero. Meno 20% su tutto il reparto campeggio. In più occasioni imperdibili su abbigliamento tecnico, arredo giardino, barbecue, prima infanzia e casalinghi. Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza e su ercoletempolibero.it.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
11: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
12: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
11: Fatti un giro su bissolocasa.com.
13: Più precisione, controllo, risultato, All Fit.
14: A 39 euro al mese con check-up incluso.
13: All Fit, la tua routine, la tua energia. A Belluno, Sedico e Trichiana.
14: Allfit.it.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
16: Pronti per il nuovo anno scolastico?
17: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
16: Ma anche per l'ufficio.
17: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
16: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
17: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
16: Si ricomincia!
17: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
18: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
17: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
18: Più attenzione, più interazione, più risultati.
17: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione.
19: Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
20: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: sempre.
1: Un'emozione per sempre.
0: L'emozione non si ferma mai.
2: Vuoi rinnovare casa? Entra nel mondo di Pancera Arreda. Oltre 3.000 metri di esposizione, cucine, soggiorni, camere e divani delle migliori marche, con irripetibili occasioni tutto l'anno. Progetti su misura e finanziamenti a tasso zero fino a 24 mesi. Pancera Arreda ti aspetta a Feltri in Viale Pidavena e a Belluno in Via Tiziano Vecellio.
3: Ah, il saggio insegna, nella vita non si può avere tutto.
4: A meno che tu non vada da SME.
3: SME, la scelta che conviene.
5: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
6: Finalmente nella mia oasi di relax.
7: Avimat Rebro, soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno con un'accurata progettazione su misura e posa in opera, senza pensieri.
6: Il sogno del tuo nuovo bagno, chiavi in mano, si avvera in soli 15 giorni.
7: Visita lo showroom Avimat Rebro a Fonzaso e Cencenighe o su reprointeriors.it.

0: Splix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Splix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
3: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
2: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o un ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
3: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
2: A San Pietro in Gù, sul web e social.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
6: Ingresso gratuito per Italian Bike Week. Dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.
7: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la bottega del parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La bottega del parquet. Artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
8: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
9: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
8: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
9: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
10: Pronti per il nuovo anno scolastico?
8: Da Cartostore a Mestre, tutto per la scuola,
10: ma anche per l'ufficio.
8: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
10: Cartostore è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
8: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
10: Si ricomincia!
11: Oh, finalmente un po' di relax.

0: Manzotti Automobili, la tua nuova concessionaria Peugeot a Romano De Zelino, Cittadella, Castelfranco Veneto e Ponte nelle Alpi. Manzotti Automobili.
1: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Valbelluna. Ogni giorno con te. Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
0: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
2: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
0: Info su coopvolpago.it e sui social.
2: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
0: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
3: Ne facciamo di tutti i colori. Noi di tinteggiature a priori.
0: Imbattibili nella qualità con soluzioni tecniche di verniciatura e trattamenti antimuffa più durature e convenienti.
3: 4,9. Le migliori recensioni in provincia.
0: Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social. Sopralluogo con consulenza e preventivi gratuiti.
4: Pronti per il nuovo anno scolastico?
0: Da Cartostore a Mestre, tutto per la scuola.
4: Ma anche per l'ufficio.
0: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
4: Cartostore è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
0: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
4: Si ricomincia!
5: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Pensi che le occasioni outdoor siano finite ad agosto? Che tu parta o che tu torni, dal 5 al 14 settembre c'è l'evento perfetto da Ercole Tempo Libero. Meno 20% su tutto il reparto campeggio. In più occasioni imperdibili su abbigliamento tecnico, arredo giardino, barbecue, prima infanzia e casalinghi. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza e su ercoletempolibero.it.
8: Detergente bio. Intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
0: Riparti con l'auto giusta. Gruppo S2, oltre 450 auto in pronta consegna, usato selezionato e chilometri zero di ogni marchio. Scopri le nostre auto ex fine rente Volkswagen Leasing. Chilometraggio e tagliandi certificati con 12 mesi di garanzia. Gruppo S2, in via Montelungo 10 a Feltre. Gruppo S2.it.
9: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
10: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
9: Fatti un giro su bissolocasa.com.
11: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
12: Oh, finalmente un po' di relax.

0: Zotti Automobili, la tua nuova concessionaria Peugeot a Romano De Zelino, Cittadella, Castelfranco Veneto e Ponte nelle Alpi. Manzotti Automobili.
1: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio e su gioielleriademin.it.
2: Trasmissione ricevuta.
3: Identità del soggetto.
2: ML Trax.
3: Caratteristica.
2: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
3: Ufficiale.
2: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monza e Lice su mltrax.it.
4: Da Tempi Moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90€ al mese, a Sedico, centro commerciale Canguro.
5: Su ogni acquisto mi arricchisco.
6: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati, per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
7: Radio Valvelluna, l'emozione non conosce fine.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione, l'emozione non si ferma mai. Più precisione, controllo, risultato, All Fit.
1: A 39 euro al mese con check-up incluso.
0: All Fit, la tua routine, la tua energia. A Belluno, Sedico e Trichiana.
1: Allfit.it. Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
2: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
3: A meno che tu non vada da SME.
2: SME, la scelta che conviene.
4: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
5: Finalmente nella mia oasi di relax.
6: Avimat Rebro, soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno con un'accurata progettazione su misura e posa in opera, senza pensieri.
5: Il sogno del tuo nuovo bagno, chiavi in mano, si avvera in soli 15 giorni.
6: Visita lo showroom Avimat Rebro a Fonzaso e Cencenighe o su reprointeriors.it.
7: Da Tempi Moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati, dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90 euro al mese, a Sedico, centro commerciale Canguro.
8: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
9: E allora, acquista un camion con cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi.
8: Il camion scarrabile è il futuro.
9: Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
8: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
9: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
8: A San Pietro in Gù, sul web e social.
10: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
11: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
10: Fatti un giro su bissolocasa.com.
12: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet, artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
13: Azienda Accadona di San Pietro in Gù presenta l'offerta del mese.
14: Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 euro al chilo.
13: Hai capito bene? Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 euro al chilo.
14: Azienda Accadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù.
13: Aziendaaccadona.it.
0: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
15: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
15: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
16: A te, che hai un'azienda metalmeccanica, e a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
17: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
16: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
18: Gruppo S2. Scopri ora le nostre auto ex fine rent Volkswagen Leasing. Chilometraggio e tagliandi certificati con 12 mesi di garanzia. In via Montelungo 10 a Feltre.
19: Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave, le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
20: Enoteche Piave è ad Albignasego a soli 10 minuti dal centro di Padova e a Spinea a 2 minuti dall'autostrada A4.
21: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio e su gioielleriademin.it.
1: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

Ovunque vai, portaci con te. Radio Valbelluna.

0: non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Ogni istante. Radio Valbelluna.

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
2: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
3: Finalmente nella mia oasi di relax.
4: Avimat Rebro, soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno con un'accurata progettazione su misura e posa in opera, senza pensieri.
3: Il sogno del tuo nuovo bagno, chiavi in mano, si avvera in soli 15 giorni.
4: Visita lo showroom Avimat Rebro a Fonzaso e Cencenighe o su reprointeriors.it.
5: Pronti per il nuovo anno scolastico?
6: Da Cartostora Mestre, tutto per la scuola,
5: ma anche per l'ufficio.
6: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche e prenota i tuoi libri di testo.
5: Cartostore è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
6: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
5: Si ricomincia!
7: Da tempi moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati, dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90€ al mese, a Sedico, centro commerciale Canguro.
8: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
9: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
8: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
10: Trasmissione ricevuta.
11: Identità del soggetto.
10: ML Trax.
11: Caratteristica.
10: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
11: Ufficiale.
10: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.

0: Netflix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parmacotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Back to school, da Ghiraldo e Auto In si riparte con una novità.
3: Acquista una nuova Leap Motor e ricevi un buono da 200 euro da spendere nelle librerie Libraccio.
2: Un motivo in più per ripartire con l'auto giusta.
3: Per conoscere tutta la gamma Leap Motor ti aspettiamo da Ghiraldo e Auto In
2: nelle nostre sedi, al centro commerciale Nave de Vero oppure il 16 settembre al Garden ad Albignasego.
4: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikequick.net.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tanfisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
6: Manzotti Automobili, la tua nuova concessionaria Peugeot a Romano De Zelino, Cittadella, Castelfranco Veneto e Ponte nelle Alpi. Manzotti Automobili.
7: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
8: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
7: Info su coopvolpago.it e sui social.
8: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
9: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
10: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
11: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
12: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
11: Fatti un giro su bissolocasa.com.
13: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.
14: Sono le 16 in punto.
13: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: aspettaci!
1: Vuoi rinnovare casa? Entra nel mondo di Pancera Arreda. Oltre 3.000 metri di esposizione, cucine, soggiorni, camere e divani delle migliori marche, con irripetibili occasioni tutto l'anno. Progetti su misura e finanziamenti a tasso zero fino a 24 mesi. Pancera Arreda ti aspetta a Feltri in Viale Pidabena e a Belluno in Via Tiziano Vecellio.
2: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
3: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
2: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
3: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su electrica.org.
4: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
5: Pronti per il nuovo anno scolastico?
4: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
5: Ma anche per l'ufficio.
4: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
5: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
4: Orario continuato, 8:30-19. Seguici sui social.
5: Si ricomincia!
6: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.

0: trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Ah, oh, finalmente un po' di relax.

0: Manzotti Automobili, la tua nuova concessionaria Peugeot a Romano De Zelino, Cittadella, Castelfranco Veneto e Ponte nelle Alpi. Manzotti Automobili.
1: Azienda Accadona di San Pietro in Gù presenta l'offerta del mese.
2: Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 € al chilo.
1: Hai capito bene? Tutta la carne di vitello dai nostri allevamenti a soli 16,90 € al chilo.
2: Azienda Accadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù.
1: Aziendaaccadona.it.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Valbelluna il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
6: Su ogni acquisto mi arricchisco.
3: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
7: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
8: Goppion Caffè. Dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.
7: Goppion Caffè. Bevilo buono.
9: Radio Valbelluna ti emoziona
10: e ti informa.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Insieme a te, Radio Valbelluna. Immer-

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre. Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
1: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
0: Info su coopvolpago.it e sui social.
1: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
2: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
3: Pronti per il nuovo anno scolastico?
2: Da Cartostore a Mestre, tutto per la scuola.
3: Ma anche per l'ufficio.
2: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
3: Cartostore è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
2: Orario continuato, 8:30-19. Seguici sui social.
3: Si ricomincia!
4: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Riparti con l'auto giusta. Gruppo S2, oltre 450 auto in pronta consegna, usato selezionato e chilometri zero di ogni marchio. Scopri le nostre auto ex fine rente Volkswagen Leasing, chilometraggio e tagliandi certificati con 12 mesi di garanzia. Gruppo S2, in via Montelungo 10 a Feltre. Gruppo S2.it.
7: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net.
8: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
9: Manzotti Automobili, la tua nuova concessionaria Peugeot a Romano De Zelino, Cittadella, Castelfranco Veneto e Ponte nelle Alpi. Manzotti Automobili.
10: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa. Naturalmente.
11: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
10: Fatti un giro su bissolocasa.com.
12: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet, artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
13: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
15: Subaru.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
17: Sì.
18: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one.

0: settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
2: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione, l'emozione non si ferma mai.
1: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda e Abelluno in via Vittorio Veneto 111.
2: Più precisione, controllo, risultato, All Fit.
3: A 39 euro al mese con check-up incluso.
2: All Fit, la tua routine, la tua energia. Abelluno, Sedico e Trichiana.
3: Allfit.it.
4: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
5: Ah, il saggio insegna, nella vita non si può avere tutto.
6: A meno che tu non vada da SME.
5: SME, la scelta che conviene.
6: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
7: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
6: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
7: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su electrica.org.
8: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
9: Finalmente nella mia oasi di relax.
10: Abimat Rebro. Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno con un'accurata progettazione su misura e posa in opera, senza pensieri.
9: Il sogno del tuo nuovo bagno, chiavi in mano, si avvera in soli 15 giorni.
10: Visita lo showroom Abimat Rebro a Fonzaso e Cencenighe o su reprointeriors.it.
11: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
12: Da tempi moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90 euro al mese, a Sedico, centro commerciale Canguro.
13: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
14: Con Visioner di Radio Valbelluna il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
15: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
14: Più attenzione, più interazione, più risultati.
15: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
16: Trasmissione ricevuta.
17: Identità del soggetto.
16: ML Trax.
17: Caratteristica.
16: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
17: Ufficiale.
16: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.

0: Aprix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Riparti con l'auto giusta. Gruppo S2, oltre 450 auto in pronta consegna, usato selezionato e chilometri zero di ogni marchio. Scopri le nostre auto ex fine rente Volkswagen Leasing. Chilometraggio e tagliandi certificati con 12 mesi di garanzia. Gruppo S2, in via Montelungo 10 a Feltre. Gruppo S2.it.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com.
6: Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave, le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
7: Enoteche Piave è ad Albignase Guas, soli 10 minuti dal centro di Padova, e a Spinea a 2 minuti dall'autostrada A4.
8: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: non finiscono mai. Ritorniamo per riaccenderle.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Radio Valvelluna.

0: casa. Radio Valbelluna.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
3: Radio Valle.

0: sempre. Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai. Ovunque vai,
1: portaci con te.
0: Radio
1: Valbelluna.